0: La vecchia pitacca, la palla di la scapella, la sua tutta giustizia, tic tac, cavetessa giustizia, mossa vodka giustizia, la tuli rete, tic tac, la stocca, la metta di tic tac, la vodka di cavavia, tic tac, cavetessa giustizia, la mossa vodka giustizia, la tuli rete, se giusti tu la rola, in mezzo alla bella, la netta rete, la tarule disimpimpirulare, a timpimpirulare, da tic tac, cavetessa giustizia, bistosa, vodka da cini, fanna conca, tic tac, giustizia, la giustizia, la cavetessa giustizia, la
1: Tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tatito tat